0: Plaza Shopping Centre.
1: Full terms at bay.com.mt. Bay. Bay weather.
2: Gli deve la situazione da Stamp M barra Allum Sertkun piuttosto Shemshia. L'ho la temperatura Allum Sertkun et Smith Dicta Tleten Grad Ten Has al Oshrin Salera Sergio Denzel al Dicle Sest temperatura ta Oshrin Grad Celsius. Buongiorno.